0: Hai qualche minuto libero?
1: Sì.
0: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS.

0: dimentichiamo. Non ci dimentichiamo, Elisa. Non ci dimentichiamo. Ti sei dimenticata tu, Petra?
1: No, no, per nulla. Petra Giovanni Verni e neanche i nostri nomi, perché vedi, me li ricordo molto bene. Questo programma è il peggio di RDS, la radio l'ho detta.
0: No, ma Elisa ci teneva. Non è che vi dimenticate che adesso avete chiesto agli ascoltatori, belli carichi,
2: 3 8 8 2 2 8 8 2 2, mi raccomando, belli carichi,
0: di scrivere per cosa userebbero loro le chiamate fatte dall'intelligenza artificiale, sì. E poi non li fate sentire.
1: Uno ce l'abbiamo, senti.
3: Ciao, sono Giorgio.
1: Ciao.
3: Io farei chiamare l'intelligenza artificiale al mio posto per tutte le chiamate ai call center,
1: sì.
3: Così almeno litigano tra di loro, che sono due automi.
1: Si parlano tra loro.
0: Ah, che sono due automi.
1: Due automi.
0: Questo è proprio.
1: Ha ragione.
0: Poi ci scrivono. Io userei l'intelligenza artificiale per fissare un appuntamento per una visita.
1: Sì.
0: No, ma non tanto per l'attesa, che ti danno la visita. Tanto. Non regge le musichette d'attesa. Non so se si potrebbe aprire un capitolo
1: sulle musichette d'attesa.
0: La più gettonata di musichette d'attesa.
1: Per Elisa, forse.
0: Non lo so, c'è anche Yesterday. Anche,
1: è vero. Tra poco torniamo, dai, parliamo di tutto questo. Restate con noi.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
5: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Cabaret!
4: Via!
6: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
7: Fido, come vorrei potessi parlare.
6: Tuo marito ti mette le corna.
7: Cosa?
6: No, niente, bau bau bau bau bau.
5: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
4: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Solo con BBBell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BBBell, internet, fibre e wireless da €24,90 al mese per sempre, solo fino al 30 novembre. BBBell.it, più veloci, più vicini.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Siete insieme ai peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, sono le 13.22 in diretta. In questo momento sta per arrivare una bella sequenza mixata, la mixata il nostro Maurizio Rocca. 4 in fila per voi.
5: Il tuo gusto guida le nostre scelte.

0: cambierà.
1: Che Neffa,
0: Ehi, amico, cambierà. Vedrai che cambia. Vedrai che cambierà, ti dice Neffa nel pezzo.
1: Dice a me.
0: Ehi, stai parlando con
1: me?
0: Sì, certo, con Petro Lorenzano.
1: Dice a me, Giovanni Vernia, dice a me.
0: Allora, Pepi, un sacco di messaggi che userebbero l'intelligenza artificiale, la voce, per fare cose un po' noiose. Per fare cose noiose. Sì. Siete collegati con I Peggio di RDS.
1: Sì.
0: Un programma nato per dare fastidio al prossimo.
1: Ci riusciamo benissimo.
0: Questa non ero io, era l'intelligenza artificiale.
1: Secondo te c'è qualcuno che vorrebbe magari chiamarci con l'intelligenza artificiale perché si rende
0: conto? Per insultarci?
1: Non lo so.
0: Sì, sì, sì. Ma quello lo fanno anche senza intelligenza artificiale.
1: Ci sono cose che non si possono fare con l'intelligenza artificiale, tipo quella che ci chiede questa ascoltatrice, che dice: fate gli auguri a mia nonna che oggi fa 68 anni, si chiama Pina, per favore, vi ascolto sempre. Queste
0: viva
1: cose vanno
0: Pina!
1: Fatte così, auguri
0: Pina! Evviva Pina! Evviva! Cosa farebbe l'intelligenza artificiale? State con noi che adesso vi facciamo vedere di cosa siamo capaci noi.
1: Dai.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro. Quando Maurizio Crozza torna...
6: È tutto pronto?
2: Si sente.
6: Vado subito al punto.
7: De chi? De che? Ma de quando? De come?
6: Non lo so.
8: E come non lo sa?
6: Hai capito?
9: Veramente no. No.
10: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo.
6: Ma che... Ci siamo capiti.
7: No. Grazie a tutti.
10: No,
7: davvero.
10: No.
7: Grazie.
10: No.
7: Graziella e grazie...
8: No, presidente.
7: Tante, dai.
2: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Me ne passi un altro, sono così buoni.
15: Così buoni? Buoni così vorrei dire, i biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
14: Provali anche tu, classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti, per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Siete in diretta su RDS insieme a noi, siamo I Peggio, Petra, Giovanni Vernia, ci guardate se vi va anche sul canale 265 del Digitale Terrestre.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Sfera e basta, lontano.
2: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
0: Karol G e Bruno Mars, Still. Annalisa e Madame, Amica.
3: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Sua maestà Bruno Mars, il suo RDS When I Was Your Man, bella ballata, è piaciuta molto a Linda.
1: Sì,
0: e ha detto anche
1: bella.
0: Petra.
1: Sì.
0: Allora, possiamo dire, ha detto anche bravo Bruno, perché
1: è
0: ormai
1: così che si fa.
0: Linda, che è stata al concerto come me, lo chiama, c'è un certo feeling.
1: Certo, c'è confidenza.
0: Bella questa ballata, non come quell'altra.
1: Cioè si permette anche di
0: e non vi diciamo qual è l'altra.
1: Vabbè, non diciamo
0: però
1: niente.
0: Non è di Bruno Mars.
1: No, basta.
0: È di
1: basta.
0: Un altro artista. Però
1: basta,
0: non è piaciuto qua. Vabbè. Allora, eravamo rimasti all'intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Cos'è?
1: È questa la segreteria telefonica.
0: Questa non è l'intelligenza artificiale, questa
1: messaggi,
0: è la musica d'attesa.
1: Messaggi che ci raccontano che cosa vorreste far fare alla nuova intelligenza artificiale che sta lanciando Google, che praticamente fa le chiamate, le telefonate al posto vostro.
0: Esattamente.
1: Okay?
0: Allora, se così ti levi un po' da quell'impasto,
1: sì,
0: no? Quella roba noiosa che devi fare. Vediamo cosa è successo, cosa è arrivato.
2: Si può prenotare anche la visita o le medicine dal medico di base, visto che io non riesco mai a prendere l'appuntamento, nemmeno la linea con la segretaria.
0: Sì, neanche
1: sì,
0: la linea.
1: Si può fare.
0: Si può fare?
1: Sì.
0: Veramente?
1: Sì, sì.
0: Ma poi ti danno un appuntamento, diciamo, di quelli standard o quelli...
1: Quello purtroppo non dipenderà dalla chiamata fatta dall'intelligenza artificiale.
0: Anche
1: perché...
0: col...

0: medico della mutua devi avere l'appuntamento.
1: Assolutamente.
0: Non
1: certo,
0: è che vai
1: ma
0: lì
1: da tempo. Sì. Sai io che cosa farei?
0: Sì.
1: La farei parlare con l'amministrazione di condominio, perché lei non solo fa la chiamata e tutto quanto, sì, e quindi ti leva da quell'impasse lì, ma poi dentro il suo database ha tutte le leggi, le,
0: sì,
1: cose, quindi quando dall'altra parte si sente dire no ma questa cosa, lei ta ta ta,
0: quando
1: tira fuori la legge,
0: le spese
1: giusta,
0: condominiali,
1: capito, quando devi contestare
0: niente,
1: qualcosa, verbale dell'assemblea, lei sarebbe perfetta.
0: Buona idea, Peppi, buona
1: vedi,
0: idea.
1: Vedi, poi?
2: Buongiorno RDS.
1: Ciao.
2: Sono Francesco, io li fai richiamare il datore di lavoro quando non mi va di andarci.
1: Giusto. Troverebbe sicuramente le parole
0: originale, dice?
1: No, perché troverebbe le parole giuste.
0: Dai, su.
1: Io ce l'ho,
0: su.
1: La mia intelligenza artificiale si chiama Giovanni Vernia. Sapete che lui va a edulcorare le mie mail?
0: Sì, è vero.
1: È vero, te lo faccio fare.
0: No, questa
1: stesso
0: è verità, non è che lo. Sì.
1: Le faccio diventare più ironiche, più divertenti. Indora la pillola, insomma.
0: No, lei è un po' così autoritaria. Come
1: non sono
0: anche
1: autoritaria, smettila.
0: Solo che poi metti di traverso l'interlocutore.
1: No.
0: Allora mi dice, me la riguardi tu? Allora io la scrivo un po' più simpatica.
1: Sì, è vero.
0: Allora è arrivato questo messaggio, ve lo scrivo così non c'è il pericolo che venga riconosciuto. E già c'è, sì, qualcosa che non va. Farei chiamare mia sorella e chiedergli come sta. È 2 anni che non ci parliamo per orgoglio.
1: Sì.
0: E lei ha sbagliato tanto verso di me e della mia famiglia ed è per questo che non lo faccio io per primo.
1: Sì.
0: Allora, noi siamo di solito non diamo spazio a messaggi,
1: no,
0: e questo però ci ha un po' fatto
1: c'ha
0: pensare.
1: Ci ha colpito, sì.
0: Che quante cose non facciamo per orgoglio?
1: Tantissime.
0: E poi dici un attimo, no? Cosa diceva Vasco?

0: Giocala.
1: Ne ha rovinati più lui che il petrolio. L'orgoglio. Adesso non si sa, in questo periodo non si sa se ne rovina più il petrolio o l'orgoglio, perché visto i prezzi, però
2: vale sempre la pena provare.
1: Sì, lasciate perdere l'orgoglio, non serve a niente.

0: me the game. Stop me the game, dice. Boh, non so che cosa
1: Dopo
0: vuole.
1: Miles,
0: che game vuole stoppare?
1: RDS.
0: Ah, forse c'è il videogioco che è partito e lui non vuole che vada avanti senza di lui.
1: Può essere, perché si parla di dopamina, quindi potrebbe avere un senso assolutamente. Senti Giovanni, dobbiamo chiudere un cerchio.
0: Sì.
1: Prima ci ha scritto qualcuno dicendo mi piacerebbe che l'intelligenza artificiale prendesse il coraggio per me e chiamasse mia sorella, sono 2 anni che non la sento. Ha scritto una sorella, non sappiamo se sia la stessa, che dice: se quello che ha scritto fosse mio fratello, sarebbe veramente tanto bello, vorrei che mi scrivesse in privato.
0: È tuo fratello, chiamalo.
1: Guarda, se è lui o non è lui, a entrambi diciamo, fatelo, perché se siete veramente voi due, caramba che sorpresa, se non lo siete salviamo 2 coppie.
0: Esatto.
1: Di fratello e sorella, ovviamente.
0: Ti stai sostituendo a qualcuno?
1: Sono un po'...
0: Sono programmi che già si occupano di riappacificare
1: io
0: le famiglie.
1: Io vorrei che la busta rimanesse aperta.
0: Facciamo qualcosa per farli litigare.
1: Vi dico questo.
0: Poi...
2: Io l'intelligenza artificiale la userei per partecipare ai vostri giochi. Almeno sicuramente una RDS bag riesco a beccarla ogni tanto.
1: Vedi.
0: Dici che non arrivano mai RDS bag. State con noi perché fra poco c'è un gioco. Si chiama La canzone tormentata con i peggio più peggio.
1: E
0: vedrete...
1: sapete quanti ne abbiamo lì di RDS
0: dai,
1: bag?
0: Dai.
1: Siamo pieni.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi. Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS, con lui tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
2: Buon pomeriggio. In Ucraina, drone russo sull'Accademia delle Scienze a Kiev, ci sarebbero delle vittime, notizia di poco fa riportata da fonti locali. Mosca prepara nuovi sabotaggi, l'allarme dell'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas. Stati Uniti presto costretti a lasciare il mare arabico, messaggio dell'ayatollah Mojtaba Khamenei diffuso dai media iraniani. La guida suprema non è mai apparsa in pubblico dalla sua elezione al posto del padre, ucciso nel primo raid israeliano del febbraio scorso. Caro carburante, in vigore da oggi per 30 giorni il price cap di Eni, graduale diminuzione dei prezzi anche da IP. Ci sono code ai distributori nelle grandi città. Regeni, corte d'assise in camera di consiglio a Roma, attesa per le 18 la sentenza sugli 007 egiziani imputati in contumacia per il rapimento e il delitto del ricercatore al Cairo nel 2016. Oggi la chiusura della nuova inchiesta sul giallo di Garlasco, con Andrea Sempio unico indagato per il delitto di Chiara Poggi. Un altro enigma, non un gesto volontario dietro alla morte nel 2013 dell'ex capo della comunicazione di Montepaschi. Sentiamo Gianluca Gizzi.
3: David Rossi, trovato senza vita dopo essere precipitato dal palazzo di Piazza Salimbeni, sarebbe stato minacciato nel suo ufficio da più persone, forse per intimidazione. Quindi la probabile reazione della vittima, che spinta contro la finestra e finita all'esterno, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, tenuto anche dagli aggressori. Poi, mancata la presa, la caduta nel vuoto. È quanto è emerso dalla simulazione effettuata a Roma dai carabinieri del RIS, disposta dalla commissione d'inchiesta parlamentare.
2: Tra un'ora la chiusura dei seggi a Reggio Calabria per le elezioni suppletive alla Camera al posto di Francesco Cannizzaro, divenuto sindaco della città alle 23 di ieri sera, affluenza del 15%. RDS Green, ora Paola Gubbiotti.
4: In autunno la montagna si fa più silenziosa e i boschi si accendono di colori. È il momento ideale per scoprire la Val Canale, nel cuore del Friuli Venezia Giulia, al confine con Austria e Slovenia, tra passeggiate nella natura, piccoli borghi e sapori locali. Il vice sindaco di Tarvisio, Serena De Simone.
5: Si può camminare tra alberi secolari nella nostra foresta millenaria, raggiungere panorami spettacolari, gustare i sapori della tradizione e lasciarsi coinvolgere da un ricco programma di iniziative pensate per tutti. Per rimanere sempre aggiornati su tutti gli eventi, le esperienze e le attività da vivere durante la vostra vacanza, vi consiglio di scaricare gratuitamente l'app Tarvisio, uno strumento semplice e pratico che vi accompagnerà alla scoperta del territorio, immersi in uno scenario naturale davvero straordinario.
4: RDS Green torna domani alle 13.57.
6: Siete collegati,
4: sì,
6: con i peggio più peggio.
4: Certo, la musichetta poi è anche quella lì che è un po'...
6: La trasmissione preferita dalle avversarie della nazionale italiana di calcio.
4: Perché? Non ho capito come mai.
6: Perché giocarci contro è sempre una grande festa.
4: Bene, dai.
6: Trasmissione che è una grande festa. Pietro Loregian.
4: Giovanni Vernia.
6: Sigla!
4: Dai, sentiamo la sigla. Questa è tutta... Perché?
7: C'è una speciale
6: che fa
7: che il cazzo morale. Di peggio, più peggio. È un'ora di festa.
6: Sì, che fuori.
7: È fuori di testa.
6: È fuori di testa.
7: Ed è proprio questa.
6: Ed è proprio questa. La voce femminile di Pietro Loregian.
4: Che bello. Quella di Giovanni Vernia.
8: Che sballo lavorare con Giovanni Vernia.
6: La Linda Granella gira le mascoline. Allora, abbiamo due canzoni,
4: sì?
6: Una non si orienta benissimo e dice, vabbè, sai che c'è, io prendo tutte e quattro
4: non
6: le direzioni.
4: Non sapere dove andare, sì.
6: L'altra è invece molto dance, e poi abbiamo un sacco di cose, volete vincere anche l'RDS Bag, l'abbiamo detto, state con noi perché ci sarà un gioco, c'è la canzone Tormentata.

0: Get up and dance, alzati e balla. E
1: balla, dacci dentro.
0: Allora, Petra, balliamo, dai, dai, fai girare la testata.
1: Facciamo girare la testata?
2: Vira!
1: Ai ai ai ai. Sono guai.
0: Sì.
1: Allora, si parla tanto di carburante, di prezzi, no, del petrolio, dei prezzi calmierati che finalmente forse arriveranno in qualche maniera, perché la società di Stato dell'Azerbaigian, Socar, grazie al presidente azero, Alijev, ha deciso, aderendo proprio all'appello del governo italiano, Socar. Sì, e il presidente azero ha deciso di introdurre un valore massimo dei prezzi di vendita del carburante, finalmente.
0: A zero? Li vuole mettere a zero i prezzi?
1: No. Il presidente azero, cioè azero, è dell'Azerbaigian.
0: Ah, ok.
1: Presidente di Socar,
0: cioè, no, Alijev. Socar è proprio l'esclamazione che fai quando vedi i prezzi. Socar.
1: È una società.
0: Le chiacchiere stanno a zero, questo è il loro slogan. Noi abbasseremo i prezzi.
1: Perché? Perché arriva dall'Azerbaigian?
0: Per ora è il nostro conto a zero.
1: Sì.
0: Non funziona così, ragazzi.
1: No.
0: Andiamo oltre, perché ci sono anche le app.
1: C'è un'app.
0: Ci aiutano in questo clima di caro carburante.
1: Si chiama Ottano, è un'app gratuita.
0: Oggi mi stanno dando grande soddisfazione.
1: Sviluppata da un giornalista e docente italiano, la sua particolarità è quella che non solo individua i distributori di carburante più convenienti, ma calcola anche il prezzo medio del carburante sul territorio, valuta il costo del percorso necessario per raggiungerli e ti dice se ne vale la pena.
0: Porco ottano! No, non lo esclama.
1: Dice anche
0: No, ragazzi, l'app per.
1: Socar.
0: L'app che calcola il risparmio di benzina è solo una.
1: Qual è?
0: App piedi.
1: Cioè,
0: app piedi.
1: Molla la macchina.
0: Si va a piedi adesso.
1: Allora, siamo tutti in grande attesa per questa Italia, no? Che deve vincere contro la Turchia del CT Montella. Mancini ha detto alle critiche si risponde vincendo in Turchia. Questa generazione ha bisogno di tempo. E il CT Montella, proprio l'italiano trapiantato in Turchia. Cioè
0: uno dei tanti, diciamo.
1: Uno
0: dei tanti italiani.
1: Non si parla
0: che si
1: di
0: sono
1: quel trapianto, non c'entra niente. Quel trapianto.
0: Tra l'altro, ha senso giocare in Turchia perché il percorso della nazionale deve proprio essere ripreso per i capelli.
1: Quindi, potrebbe
0: quale posto simbolo di tutto ciò?
1: Una soluzione. Poi

0: Tiziana Spiro ha grandi aspettative.
1: Che
0: su
1: voce pazzesca.
0: Si chiama Great Expectation, proprio sì. L'ha scritto. Perché ascolta tutti i giorni questo programma.
1: Abbassiamogliela subito l'aspettativa, sì. Diciamo chi siamo, siamo i peggio più peggio di RDS, che faccia i conti ascolta. Con l'hostess, non senza.
0: Allora, lei va bene, se ne aspiro perché vabbè, sì. Appartiene al mondo un po' dei privilegiati, certo. Quindi sono difficili da accontentare, no?
1: Sì.
0: Invece i nostri ascoltatori, guarda cosa ci chiedono. Buongiorno, sentiamo. Potete gentilmente mettere la canzone Running Up the Hill di Kate Bush?
1: Beh, subito Stranger Things. Ma sai che parlando di Stranger Things, tra poco parleremo anche di una truffa pazzesca che sembra uscita da un film. Ha fatto delle cose incredibili.
0: Stavi parlando nel fuori onda, è una cosa
1: veramente. Ma qua si parla di 36 milioni di euro persi. Non è che proprio stiamo parlando di 100 euro.
0: Veramente.
1: 36 milioni di euro.
2: Fra poco ne parliamo.
1: Stati bravissimi. Tra un po'.
2: Su RDS.
1: Tra un po' dobbiamo anche cantare io e te.
0: Però, quante cose dobbiamo fare?
1: Tutte insieme.
0: Una cosa volevo sottolineare agli ascoltatori.
1: Sì?
0: L'abbiamo messo solo perché ci piace. Non è che mettiamo tutte le canzoni che ci chiedete.
1: A richiesta. Beh, a volte sì. Ma oggi per fortuna l'abbiamo anche quella da cantare noi e sarà tormentata. Restate qua.
3: Bella questa, che canzone era?
4: 100% grandi successi per RDS.
3: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
5: Ovviamente un grande successo, RDS.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
11: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.

0: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Tra poco prendiamo una canzone italiana e la tormentiamo, ma voi potete vincere una RDS Bag col nostro gioco La Canzone Tormentata. State con noi.

0: Ghostbusters
1: Junior, sì. Ghostbusters, hai visto Petra? Sì, questa canzone, sì. Colonna sonora del film
2: Ghostbusters. Guardavamo anche il video, perché sapete, no, che le nostre canzoni si possono anche guardare sul canale 265 del digitale terrestre.
1: E comunque c'è anche tutto l'Instagram di Ray Parker, sì. Junior, che era lì in bella mostra davanti a una Rolls Royce.
2: Hai capito? Ha fatto il denaro,
1: Ha fatto i soldi con
2: questa canzone. Bella vita, bella gente, com'è? Belle donne,
1: bella vita. Allora è arrivato il momento di giocare. Tutti ci chiedono: ma quando ci date una RDS Band? Ma quando ce la date? Allora, adesso. Come funziona, Petra? Tu sei cintura nera,
2: certo.
1: Di spiegazione gioco.
2: Canzone tormentata funziona così: si prende una base di un tormentone estivo molto, sì, famoso, e su quella base estiva, bella, allegra, spensierata, si canta un pezzo che solitamente siamo abituati ad ascoltare in una versione un po' più mielensa, un po' più lenta, un po' più malinconica.
1: Sì.
2: Quindi toccherà a voi individuare il testo struggente, non la base divertente. Il testo, ascoltate bene il testo e risalite alla canzone, quella che noi abbiamo tormentato. Poi, se indovinate il titolo, lo mandate al
3: 388-22-388-22. Mi raccomando, belli carichi.
2: Belli carichi, con un bel messaggio carico, e il più bravo e il più veloce si porta a casa l'RDS Bag.
1: Ci siamo. Io sono pronto.
2: Sì, pronto?

0: qualcosa. No, questo è finto, questo è finto. 3882, dai, con la vostra voce, se vi va, con quella del cantante, con quella
1: anche
0: reggaeton,
1: con quella artificiale,
0: sì. Come volete,
1: scegliete
0: dai.
1: Voi
2: selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Adela è in LA.

0: Conga, abbassa, abbassa, abbassa. O Adela, baciuga, baciuga.
1: Non lo so, Petra, ma tu pensi che io dica cose?
2: Mamma no, Giovanni,
1: ma non era una filastrocca o Adela,
2: no.
1: Adela Cicatone?
2: Sì, o massa, massa, massa.
0: Allora perché fai Adela?
2: Perché mi fai passare
0: sempre per lo scemo del villaggio.
2: Non c'entra niente con Adela, ma non è che ti faccio passare io. Diciamo
0: è giusto
2: che
0: questa
2: ci
0: cosa.
2: Sono delle buone basi su cui lavorare. Scusa. Allora, canzone tormentata.
0: Sì.
2: Quante volte abbiamo detto che non bisogna individuare, diciamo, la base, ma focalizzarsi sul test, no, perché poi senti cosa arriva. Senti.
3: Il titolo è Dimmi dove, quando.
2: Sì. Ma ne non
3: ti stavo
2: peggio.
3: Aspettando.
2: Amore, no. Il pezzo è di Rocco Hunt, quello che abbiamo usato come base, ma non c'entra.
0: Non dovevi indovinare,
2: no.
0: Quello.
4: Sangria.
0: Sangria è quella che si beve Petra,
2: no,
0: tutti
2: ma
0: i giorni.
2: Anche
0: prima di spiegare i giochi.
2: Anche
0: che
2: lui quando ha mandato il messaggio. No. Guarda.
0: Poi,
5: La canzone struggente è di Olly. Balorda nostalgia. Ciao. Antonella da Torino.
2: Grazie Antonella, sei anche molto garbata nel mandare
0: non
2: questo
0: è andata,
2: messaggio.
0: Antonella, ritenta.
2: Sarai più fortunata.
0: Poi
6: se vuoi particolari di ultimo.
2: Era questa.
0: Sì, era proprio questa. Hai preso il nome dell'ascoltatore?
2: Certo, ho anche già mandato la segnalazione perché arriverà proprio a lui la fantastica RDS Bag.
0: E perché non lo dici nonna? Non l'hai preso. Ma
2: no,
0: adesso lo prendiamo.
2: L'abbiamo preso, ma
0: la
2: gli
0: verità,
2: abbiamo mandato il messaggio.
0: Eravamo di corsa e lui non ci ha risposto, quindi non abbiamo ancora il nome, ma lo daremo fra poco.
2: Va bene. Per
0: dovere di cronaca.
2: Va bene.
0: Perché poi gli ascoltatori, ma come si chiama? Non è vero che abbia vinto.
2: No, ha vinto, è stato il primo che è arrivato.
0: Bene.
2: Torniamo tra poco.

0: Radio. Riempie la tua casa. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
0: Scegli anche tu Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con Gran Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ah, ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Perché scegliere Genertel?
9: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: 14:40 su RDS. Petra, Giovanni Vernia, i peggio più peggio sono con voi. Subito, Moving to the Sun.

0: Basta Demma Marrone su RDS, Peppa Loredan, Ilo Giovanni Verni. Sì. Adesso entriamo subito in clima cose dell'altro mondo.
1: No, ragazzi, cose incredibili.
0: Allora, cosa è successo?
1: È stata fatta una truffa da 36 milioni di euro a una nota banca, una truffa che sembra veramente uscita da un film. Praticamente il presidente di questa banca, il direttore di questa banca, si è visto arrivare una richiesta di trasferimento di fondi pari appunto a questa cifra stratosferica, 36 milioni di euro.
0: Sono tanti.
1: In realtà la richiesta era per 95 milioni di euro, attenzione, su
0: lui
1: un conto
0: estero. Lui però gliene ha fatti 36, cioè guarda che no, sono tantissimi.
1: Ne hanno recuperati un po' e ne sono rimasti ancora in ballo 36.
0: Pazzesco, cioè
1: perché praticamente
0: io se devo fare un bonifico da 100 euro non sono...
1: No, non sai neanche come
0: questo
1: muoverti.
0: Questo ha fatto un bonifico da 36 milioni di euro.
1: Questo qua ha fatto un bonifico da 90 euro.

0: 35 milioni di euro, ne ha recuperati 36 perché per fortuna una banca cinese ne ha restituiti immediatamente 50 quando si è resa conto della truffa, un'altra banca in Portogallo idem, ma 36 sono stati immediatamente convertiti in bitcoin, perché è così che fanno quando ti fregano, no?
1: Questo è un
0: tutto organizzato, certo, con l'intelligenza artificiale. Tu pensa che a Hong Kong hanno perso 25 milioni di dollari perché praticamente chi ha ricevuto questa richiesta si è insospettito, ma subito dopo è arrivata una videochiamata.
1: Sì.
0: Ed era un deepfake, la videochiamata del capo che gli confermava che doveva fare l'operazione, ma era finto, fatto tutto con l'intelligenza artificiale.
1: E lui ci ha creduto.
0: E quindi ha perso 25 milioni di dollari.
1: Pazzesco.
0: No, succedono cose veramente incredibili, cioè è pazzesco come ormai con l'intelligenza artificiale anche fare un bonifico di questo tipo, che ti potrebbe insospettire per la quantità di soldi che devi spostare.
1: Anche perché fare i bonifici non è neanche semplice.
0: Non è facile.
1: Vogliamo impararci cose sui bonifici?
0: No, ve le impariamo noi le cose sui bonifici, dai.
1: Sì. Oh, la musica sembra la stessa di Stranger Things. Cioè, non è che cambia così tanto alla fine. Sono sempre archi.
0: Sempre un po'.
1: No, allora, i bonifici. Sì. Non è così semplice fare i bonifici, no? Perché io adesso c'è anche la verifica del destinatario.
0: Certo.
1: Cioè, prima tu mettevi il bonifico, andava.
0: Fidati. Adesso il nome e cognome lo dice, conosco.
1: Attenzione, perché il nome Romolo Romei non corrisponde all'intestatario del conto Romei Romolo. Sei sicuro di procedere? Io, sì. Sei proprio sicuro? E poi allora ti ricordo, io mi ricordo che sto dando dei soldi, allora dico, no, vabbè, ci ripenso un attimo.
0: Aspetta un attimo.
1: Se non gli arrivano dei bonifici è perché ci mettono un po' in guardia.
0: Tutti fanno così e poi dopo, scusa, la compilazione del nome.
1: No, perché poi compilarlo è importante, perché tu devi stare attento a tutto quanto, agli zeri.
0: Quello,
1: su
0: ragazzi.
1: Liban.
0: Ma come fai?
1: Quanti zeri ci sono sul Liban?
0: Non credo che siano tutti uguali, no?
1: Li conti dalla fine per farli. Poi sono tutti uguali, ma metti 1, 2, 3, 4, 5, cioè metti delle.
0: Metti dei codici che uno dice, ok, gli ho sbagliato un numero.
1: Cioè, un esame dell'oculista, non che poi a volte ti mandano la foto del Liban e quindi non puoi copiare e incollare.
0: No.
1: Quindi devi per forza ricopiare con uno che ti detta, quando l'hai detto. Sai qual è il trucco?
0: Qual è?
1: Adesso vi svegliamo un trucco.
0: Vai, trucco.
1: Per fare, quando ti mandano la foto del Liban, la devi salvare sul telefonino.
0: Come foto,
1: Come foto. E se la salvi puoi selezionare il
0: Liban.
1: Puoi copiare e incollare.
0: Sì.
1: Hai visto quante cose che vi insegnano i peggio più peggio?
0: Non proprio tutte, però sì, è complicato. Ragazzi, i bonifici sono veramente.
1: No, devi veramente. Quando fai lì, che sei lì che controlli tutto quanto, poi a un certo punto sei pronto per farla, hai compilato tutto, dici tempo scaduto, devi riaccedere all'ontem.
0: È vero. Porca miseria. Allora devi ricordarti i tuoi codici, capire se gli zeri corrispondono. No, è finito.
1: Sai perché si chiama home banking?
0: Perché?
1: Perché devi avere molta pazienza. Home banking.
0: Fanno tutti insieme. Metti là con le dita così e fai tutto quello che devi fare. Sì.
1: La mandiamo la canzone o continuiamo mezz'oretta a fare
0: avanti.
1: A Linda piaceva questa cosa.
0: A Linda piaceva questa cosa.
1: E la pausa dopo pranzo, la meditazione.

0: Stupid Song. Siamo arrivati alla fine, caro Giovanni Verne, del peggio più peggio.
1: Ed è per questo che si è palesata con noi Roberta Lanfranchi.
2: Ciao, ciao amici,
1: ciao,
2: buon
1: Roby,
2: lunedì.
1: Benvenuta. Allora,
0: tra poco Guerini e Lanfranchi Show, sì, ovviamente. Arrivano messaggi, caro Giovanni, in chiusura di ora.
1: Sentiamo.
3: Ammazza Verne, non ce lo dicevi tu. Come cavolo facevamo?
0: Capito?
1: Ma scusate, io non lo sapevo, cioè nel senso, a me quando me l'ha detto Linda, guarda che se la salvi la foto e poi di lì puoi copiare e incollare il
0: guarda che quando prende le sberle
1: direttamente da WhatsApp,
0: ci rimane
1: io non
0: male.
1: Lo sapevo. Senti. Allora nella mia massima umiltà ho detto magari
0: certo,
1: non lo
0: è
1: sapevano gli altri e lo dico, se poi vi do fastidio vi chiedo scusa.
0: No, guarda, ma per un ascoltatore qui, fastidio ce n'è un altro invece che si diverte, senti?
4: Oh, Adele. Adele Tichetonga.
0: No.
4: Oh, massa massa massa.
0: Allora,
4: Adebalo
0: Alele. Alele Cicatonga. Ambassa ambassa ambassa. Poi faceva Simba di Bari Varie.
1: Ma quando mai?
0: È una canzone scout. Ma
2: Simba di Bari.
1: Ma io sono stato negli scout, era così come la cantava
0: faceva
1: lui.
0: Faceva così, ma no.
1: Tu hai fatto gli scout, no. Io ho fatto gli scout.
0: Però avete sbagliato il testo, scusatemi.
1: Però io ho esperienza.
0: Ma perché hai fatto gli scout, scusami?
1: Perché nel mio quartiere o facevo judo o c'erano gli scout.
0: Ah,
1: mi
0: beh certo, judo, maestro.
1: Io non è che c'era.
0: Maestro.
1: Eccomi qui.
0: Ha visto che Verne faceva judo. A scegliere tra judo e gli scout e ha scelto gli scout.
5: Sì, perché lui non persona portata per sport.
0: Ce ne siamo accorti tantissimo. Senta maestro, perché è così triste oggi?
5: Io pensavo intitolassero a me. Aeroporto di Milano.
0: Ma le pare? Ma no, ma non si poteva.
5: Però senti come suona bene.
0: Come?
5: Miago Malpensa.
0: Miago Malpensa, suona proprio benissimo, guarda.
5: So, allora io punto altri aeroporti.
0: Tipo?
5: Roma Fiumimiso. Napoli Capo di Chimone.
0: Certo, quello è perfetto.
5: O quello vicino Etna,
0: Sì.
5: Aeroporto di Catania, Fontanarossa.
0: Catania, comunque, va bene. Senta, maestro, dai, tiriamoci su di morale, visto che è triste. Una bella pila di saggezza e passa la paura.
5: Dai.
0: Sentiamo.
5: Ricorda Danielson.
0: Sì.
5: Visto come ha detto Danielson.
0: Sì, ma molto bravo, devo dire. Pronuncia.
5: Se gioca con il fuoco, l'importante è saperlo.
0: Sì.
5: Se gioca coi sentimenti, l'importante è allontanarlo.
0: Quanta saggezza oggi.
5: Se gioca l'Italia,
0: sì,
5: l'importante è la salute.
0: Eh no, gioca l'Italia, l'importante è vincere. Dobbiamo
1: adesso
0: vincere, maestro, grazie.
1: Sì.
0: Torniamo domani a mezzogiorno. Vi lasciamo col Guerini e Lanfranchi Show.
1: Buona.
2: Ciao amici.
1: Buon pomeriggio di lunedì.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Linda e regia. Ciao ciao.
6: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: mesi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Tra pochissimo le news su RDS con Gianluca Teodori. Ci fermiamo per pochissimi istanti.
4: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Buon pomeriggio. Purtroppo oggi la guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova e inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili. Papa Leone XIV a Metz in Francia chiede coraggio nella negoziazione. A Kiev drone russo ha centrato l'Accademia delle Scienze, ci sarebbe almeno una vittima con diversi feriti nell'edificio in fiamme, il cardinale Zuppi in missione a Mosca. Giovani e cittadini britannici, 5 arrestati nei pressi di una base della RAF di Fairford utilizzata dalle forze statunitensi, lo ha reso noto la polizia antiterrorismo di Londra, mentre l'Iran smentisce un suo coinvolgimento. Code ai distributori in diverse città nel primo giorno del Price Cap di Eni, abbassamento dei prezzi con adesione non totale anche per le stazioni di servizio IP contro il caro carburanti. Giuseppe Sperduto, presidente di FAIB, l'associazione di Confesercenti che riunisce i benzinai.
7: Questo ci può sicuramente aiutare, però va interpretato bene il malessere rispetto alle perdite che potremo avere, non giustifica il dichiarare, lo scrivere che noi siamo contrari. È impossibile, perché l'abbiamo chiesto noi, un intervento immediato, e poi rinnegarlo è assurdo.
6: In Sicilia contro il caro carburanti la protesta degli agricoltori che bloccano con i trattori la strada provinciale Palermo-Agrigento. Dal 16 ottobre blocco dei tir per 4 giorni sull'isola, alle prese anche con l'emergenza Etna, ancora emissioni di cenere, ancora stop fino alla mezzanotte ai voli all'aeroporto di Fontanarossa a Catania. Siamo all'Lifestyle, Paola Gubbiotti.
8: Scuola e futuro fanno paura a molti adolescenti. Secondo una ricerca condotta da Salesiani per il Sociale, il 90% dei ragazzi coinvolti nelle attività dell'associazione teme di rimanere indietro, mentre solo il 46% vive la scuola con piacere. Don Francesco Preite, presidente nazionale di Salesiani per il Sociale.
9: Nelle 112 opere e servizi sociali salesiani per giovani vulnerabili presenti in Italia, incontriamo ogni anno oltre 200.000 beneficiari. E da questo osservatorio educativo, fatto soprattutto di incontri quotidiani con i ragazzi, le loro famiglie, gli educatori, che guardiamo anche a ciò che sta accadendo oggi nella scuola. Ci sono spesso ansia, poca fiducia in se stessi, solitudine, difficoltà nelle relazioni e in alcuni casi situazioni familiari molto complesse.
8: Il doposcuola diventa così un luogo di studio, ascolto e orientamento.
9: Può diventare uno spazio nel quale si recupera non soltanto una materia, ma anche fiducia, motivazione e desiderio di futuro. Mettere ciascuno nelle condizioni di poter imparare, partecipare e costruire il proprio futuro. E anche questo è il senso del sistema preventivo di Don Bosco.
8: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
10: Ah, avete fatto il pieno stamattina dalle 8 meno un minuto, eh? Vecchie carcasse, eh? Così sono buoni tutti, bravi, bravi. Furbi gli italiani, capito? Appena si abbassa il prezzo fanno benzina. Bravi. Io sono Claudio Guerrini, buon pomeriggio.
11: È possibile giocare oggi la risposta la settimana prossima, così ci penso un attimino.
10: Giochiamo e basta, dobbiamo fare un sacco di cose. Il Corriere Lanfranchi Show consta soprattutto di Roberta Lanfranchi.
12: Signori e signore, i consigli della Lanfranchi.
13: Ma su cosa i consigli?
10: Non lo so, comunque dai, la tua famosa rubrica, i consigli.
14: Potrei avere una traccia audio della risata della Roberta? Vorrei cambiare suoneria del mio telefono.
13: Sì, ma guarda che poi ti va a noia, eh.
10: E oggi non ride la Lanfri con me, non ride.
13: All'inizio di ogni ora
15: i tuoi ricordi
13: e le tue emozioni
15: con un successo senza

0: immortale.
1: Comuni immortali, Achille Lauro su RDS.
0: Ah, amici di Reggio Calabria, hanno chiuso i seggi.
1: Sì.
0: Tanto non è andato nessuno, sono andati due su mille, sono andati a votare.
1: Due su mille ce la fanno.
0: Quindi credo che lo spoglio finirà tra un quarto d'ora, perché è talmente bassa l'affluenza.
1: Chiusi i seggi, risultati dello spoglio delle suppletive in diretta, in aggiornamento,
0: sì,
1: vediamo.
0: Sì, sì, no, arriveranno, sicuramente, sono talmente pochi, l'affluenza è stata così bassa che secondo me fanno prestissimo.
1: Okay.
0: Allora, amici, oggi parlo di politica, ve lo dico subito, ma non io di politica, di un politico. Perché che è successo in questi giorni? Sapete che Catania succede spesso, purtroppo, che quando l'Etna erutta
1: certo,
0: si blocca anche l'aeroporto.
1: Sì, sì.
0: E ci sono molte persone che sono rimaste bloccate anche in questi giorni. Insomma.
1: Oggi è il terzo giorno, credo, di
0: bravissima
1: chiusura.
0: Ah. Tra i tanti bloccati,
1: sì,
0: c'è stato anche il mitico Carlo Calenda di Azione.
1: Okay.
0: Che non pago, diciamo, di raccontare la sua esperienza.
1: Sì.
0: Addirittura ha lanciato un argomento. Cioè, ormai loro sono come noi politici. Noi che facciamo? Prendiamo un caso d'attualità e prendiamo lo spunto per fare la domanda.
1: Sì.
0: L'ha fatto Carlo, ha fatto tutto lui da solo, quindi non faccio altro che riprendere lui. Linda Gravella al volo è riuscita a trovare un pezzo della dichiarazione di Calenda che dice proprio direttamente in un video postato sui social,
1: sì,
0: perché è rimasto bloccato e dove. Senti,
2: oggi
0: senti.
2: Siamo a Palermo,
0: ecco,
2: in Sicilia.
0: Ecco.
2: E domani non lo sappiamo se partiremo.
0: Capito.
2: E ti viene un po' di rabbia perché mi dici, no,
0: che
2: siamo nel 2026,
0: cioè,
2: riusciremo a tornare. Poi ci pensi bene e dici... Ma c'è un posto altro al mondo dove vorrei rimanere bloccato? No.
0: Capito? Cioè lui, dalla notizia al lamento perché dice voglio tornare a Roma e non ci riesco, poi pensa e dice, sembra un conduttore di RDS, pensa e dice... Ma voi, e lancia l'argomento sui suoi social, c'è un posto dove vorreste rimanere bloccati per una settimana? E io ho detto, eccolo là, grazie Carlo, grazie signor Calenda, ci ha dato l'argomento di oggi. Voi,
1: signor Calenda.
0: Ma no, lui è uno che si fa dare del tu, dal del tu, non
1: sì,
0: ha problemi.
1: Sì.
0: Allora lui ha fatto tutto da solo, quindi ho detto, lo prendo e lo rimando. Voi vorreste essere, se proprio doveste essere bloccati in un posto per una settimana, così, senza far niente, in quale posto del mondo vorreste rimanere bloccati? Immagino uno che vi piace, insomma.
1: Ma
0: uno
1: io
0: dove...
1: Vienna.
0: Tu Vienna,
1: ah,
0: vedi?
1: L'ho visitata quest'estate, io...
0: Cioè, sai,
1: stai
0: per tornare dalla vacanza, c'è un problema?
1: Lasciatemi là.
0: Rimani una settimana in più, tu Vienna scegli.
1: Ah, certo.
0: Ok, 38822, l'unica cosa che non ha detto Calenda è il numero, via i messaggi vocali o anche scritti, insomma, che siano chiari
1: sì,
0: e veloci.
1: Sì.
0: Dove vorreste rimanere bloccati? Grazie Calenda.
1: E soprattutto perché se c'è un motivo particolare per il quale vorreste rimanere
0: certo,
1: bloccati.
0: Certo, perché quel
1: posto,
0: perché vi piace,
1: certo,
0: perché vi sta bene, naturalmente. Grazie Calenda, perché non mi ha fatto lavorare oggi per trovare l'argomento.
1: Ogni spunto è buono.
0: Appena l'ho visto.
1: Per incrociare proprio quei braccini.

0: Music. Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Adela è in LA. Ultimo, tutto.
2: Proprio te che hai tutto.
0: Cesare Cremonini, Paparazzi.
3: Non credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte su

0: manchi mai più.
1: Carino.
0: Anche se mi manchi, qui c'è sempre la Lanfranchi, mai più.
1: Comunque ci hanno mandato una canzone, magari dopo la sequenza la mandiamo.
0: Pure una canzone.
1: Del programma, mandato. Sì.
0: Che carini, no?
1: Sì.
0: Beh, noi registriamo tutto e poi rimandiamo tutto.
1: Sì,
0: qualcuno ha notato che il Calenda, Carlo Calenda, nell'audio che abbiamo mandato prima era a Palermo. Sì, perché lui doveva ripartire da Catania per Roma. Poi, una volta che erano bloccati i voli di Catania, ha raccontato che ha provato anche da Comiso, da Palermo. Stava girando la Sicilia cercando un posto per un aeroporto per tornare, ma i voli ovviamente sono completi perché tutti si stanno spargendo verso i vari aeroporti.
1: Sì.
0: E poi si è chiesto, beh, tutto sommato sono in Sicilia, qual è un posto più bello dove rimanere bloccati una settimana? E ve lo abbiamo chiesto anche
1: e
0: noi.
1: E l'abbiamo chiesto, ha lanciato lui l'interazione di oggi. Dove vorreste rimanere bloccati? Sentiamo.
2: Io vorrei rimanere in Islanda tutta la vita.
3: Andiamo ad andare in Islanda.
2: È vero che amo i paesi nordici, ma... Sì. L'anno scorso ho festeggiato i miei 50 anni facendo un tour in Islanda e mi è rimasta nel cuore. Islanda, I love you. Ciao, Mirko da Napoli.
0: Hai capito?
1: Islanda, I love you.
4: Certo che Linda, anche tu non scherzi mica.
0: C'è Linda Gravella in regia, l'abbiamo
1: ciao,
0: detto.
1: Lindessa.
0: Linda Gravella, sì, l'ho citata prima.
1: Sarà freddata, povera.
0: Ma no, io non ci ho fatto caso.
1: Io sì.
0: Va bene, comunque in grande forma lo stesso, come sentite già fa, mette, remix e fa tutto, insomma è un napoletano, vedi, innamorato dell'Islanda, vedi com'è strano il mondo.
2: Islanda,
1: I love you.
0: La gente viene dall'Islanda a Napoli e lui da Napoli va ad andare,
1: certo,
0: in Islanda.
1: Certo.
0: Ma perché non va, scusa, a sto punto? Ma se voi vorreste andare in un posto, perché non ci andate proprio?
1: Perché magari hanno famiglia, un'attività.
0: Ah, cavolo,
1: come
0: la famiglia,
1: fa?
0: È vero, la famiglia.
5: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app. Entra nella sezione game.
6: Sfida gli altri ascoltatori e si scala la classifica dei più forti di RDS.
5: RDS. 100% grandi successi. Solo con BB Bell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BB Bell, internet, fibre e wireless da 24,90€ al mese per sempre, solo fino al 30 novembre. BBBell.it, più veloci, più vicini.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
13: Così buoni. Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
12: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito, per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: E tanto che ci famo? Ci toccano questi. Buongiorno, ma, ragazzi.
0: Ma chi? Ma
1: noi due.
0: Ma di noi dice?
1: Sì, certo.
0: Ah, ho capito. Ma perché sono rimasto a casa oggi?
19: Che bella la sua bocca la mattina.
20: Ti conosciamo bene.
21: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24. Perché?

0: Against the Sky, Ligabue.
1: Mamma, che bravo.
0: Ragazzi, ormai, ragazzi, io ho l'inglese
1: nelle vene proprio.
0: Un paio di giorni fa, qui a un evento della Fashion Week, ho intervistato un cinese, uno stilista cinese che parlava in inglese, l'ho tradotto tutto, mi sono sentito così fiero, sarei rimasto lì.
1: Sulla ruota.
0: Grazie a tutti.
1: No, perché
0: ho problemi alle spalle.
1: No, del pavone, ma che ruota?
0: Ah, no, che ne so, pensavo.
1: Lo so che non fai la ruota.
0: Certo. Vabbè, niente, felice di me.
1: Va bene. Tu dove vorresti essere bloccato, rimanere bloccato? A riga,
0: sempre
1: in Lettonia. Sempre là, comunque.
0: Sempre là, anche rischiando l'atmosfera non proprio tranquilla di questi mesi, di questi periodi.
1: Ma tu
0: insomma,
1: là
0: bellici.
1: Vuoi essere bloccato.
0: Io non ripartirei, ma io ogni volta che sono stato a Riga non volevo mai più tornare, quindi purtroppo i voli funzionavano sempre. Non c'è un vulcano a Riga, capito?
1: Dove vorreste rimanere bloccati e perché? Sentiamo.
2: Io vorrei restare intrappolata per ancora un'altra settimana a Cuba, in una delle sue splendide spiagge di Varadero o anche di Cayo Blanco, perché è una terra stupenda, ci ho lasciato il cuore e soprattutto mi ricorda una splendida vacanza fatta con tutta la mia famiglia.
0: E come dicevano i Gibson Brothers, Cuba, quiero bailar la salsa.
1: Certo.
0: Cuba, quiero bailar la salsa. E lei vorrebbe rimanere lì tutto il tempo.
1: Quando lui canta e fa snap con le dita per accompagnarsi.
0: E come mi accompagna, se no?

0: adorabile.
1: Snap, no, Snap è diverso. Snap è Rhythm is a Dancer. Ah, quindi Snap vuol dire gli schiocco con Rhythm is a Dancer.
0: Sei serio?
1: Gli Snap quindi vuol dire schiocco.
0: Snap è questo.
1: Ho capito, quindi è lo in italiano com'è?
0: Sì,
1: lo
0: Claudio, sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Vabbè, adesso so che vuol dire Snap.
0: Ok.
2: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: 1, 202, 203.
5: Signor Carlo, che fa?
6: Devo arrivare fino a 10.000 passi. Per il colesterolo.
5: Vero, l'esercizio aiuta. In aggiunta provi Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue.
4: Funziona?
5: Eh sì, è ESI. ESI, sentirsi bene è naturale.
7: Sostituiscio.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
11: Vieni da MD, anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
0: Vorreste rimanere bloccati? 38822 38822.
18: Again, 100%.

0: dove vorreste rimanere bloccati?
1: These days, Rudimento, Jess Glynn su RDS. Perché ridi?
0: No, ridevo così. No, non si può dire. Proprio in questo caso proprio non si può dire. Allora, sapete che io dico quasi tutto, ma questa la evito. Dove vorreste rimanere bloccati se proprio ci fosse un problema in aeroporto, se ci fosse a fine vacanza? Voi vorreste rimanere ancora dove? Per continuare all'infinito quel bel momento che vivete.
2: Buongiorno a tutti, io vorrei rimanere bloccato ovunque purché non ci sia nessuno, io e basta da solo, non voglio più nessuno.
1: Questo è amico tuo?
0: Sì, questo è amico mio.
1: Sì.
0: Speriamo di non rimanere nello stesso posto perché sennò siamo già due, è già troppo.
1: Vabbè, non vi parlate.
0: Qualcuno ci dice Lampedusa, dice io vorrei rimanere bloccato una settimana in Parlamento. Vabbè, i guadagni, il solito
1: per vedere quanto, per avere lo stesso stipendio.
0: Il solito populismo italico, non ci casco su questa cosa. E una nave da crociera, dico, non è rimanere una settimana in più, una nave che non riesce a attraccare, capito? Allora purtroppo si prolunga la vacanza.
3: Mm. Io vorrei tornare a New York dopo ho fatto il mio viaggio di nozze 10 anni fa con mio marito, che purtroppo ora molto probabilmente diventerà il mio ex marito, Giulia da Pian di Scotto.
0: Ma perché molto probabilmente? Non ha ancora deciso, quindi?
1: Forse sono lì per...
0: Però scusa, se lei vorrebbe tornare a New York col suo marito...
1: Vorrebbe tornare a quei 10 anni precedenti.
0: Belli. Quindi
1: evidentemente prima erano belli.
0: Adesso?
1: Se è probabilmente ex, forse non più.
0: Ma per lui o per lei?
1: Claudio, non la conosco.
0: Non lo so.
1: Ma tu
0: c'hai il sesto senso che io non ho, magari.
1: No, dalle, non le so.
0: Dal tono della signora riusciva a intuire. No,
1: vabbè, abbacchiata. Elida Lecco scrive: mia figlia, 17 anni, dice Dubai. Faceva parte dei 204 ragazzi bloccati causa guerra a fine febbraio.
0: Oh, cavolo.
1: È uno dei posti più sicuri al mondo e anche meraviglioso che dà opportunità di lavoro ai giovani.
0: Me lo ricordo che quel momento di blocco a Dubai,
1: quando
0: scoppiò praticamente la guerra iraniana.
1: Dunque,
0: la Maddalena ci dicono, e sentiamone ancora altri.
4: Sono Mimosa. Allora, a me se mi capita voglio essere bloccata a Maldive, però voglio che mi paga tutta la compagnia dell'aereo. Grazie mille, ciao.
0: Certo,
1: qualcosa
0: giustamente.
1: In camera quando arrivi?
0: La fruttina?
1: Non so, un prosecchino.
0: Però giustamente lei dice, se non posso tornare per colpa degli aeroporti e compagnia, devo essere pagata, cioè non a spese mie.
1: È rimborsata, certo.
0: Sai quando salta un volo che ti pagano l'albergo, ecco, lei vorrebbe stare una settimana pagata. Beh, la signora è furba, giustamente. Las Palmas de Gran Canaria, perché c'è un bel mare e tanto sole. Qualcuno
1: Bello.
0: Mi dice, oltre Riga, mi dicono anche Vilnius e Tallinn sono posti bellissimi.
1: Sì.
0: E in Australia, ecco.
1: Io dico
0: no?
1: sì, ma non ci sono mai stato.
0: Male. Vabbè, però tu sei stata a Praga dove io non sono stato. Sentiamo lui.
5: Vorrei rimanere bloccato in ascensore con la signora del terzo piano. Ciao, Alio.
1: Io voglio saperne di più, però.
0: Esatto, vedi che
1: come
0: sei curioso.
1: Come faccio adesso?
0: Adesso che ci... Tra l'altro poi che ci vuoi fare?
1: Allora, non ti mando in onda, mi mandi un messaggio.
0: Esatto.
1: E io ti leggo. Com'è sta signora? Ma tu sei sposata? Lei è sposata?
0: Ma poi soprattutto in ascensore, che puoi fare in pochi minuti?
1: Però magari un mini approccio e poi... Eh sì, in ascensore, dal primo al terzo piano.
0: Oddio,
1: dal
0: se
1: terzo...
0: uno è bravo può fare qualsiasi cosa. Poi dipende se è un montacarichi.
1: Quanta fretta.
0: Oppure è un ascensorino, sai, di quelli che si entra max.
1: Portatili.
0: Max 180 kg. E poi possiamo dare torto a lui.
6: Potrei rimanere bloccato in qualsiasi parte dell'universo. L'importante è che c'è il Guerini e l'Anfranchi Show. Ciao,
0: ragazzi.
1: Così allora.
0: Cioè, purché ci siamo noi, lui può stare ovunque, pure a Guantanamo.
1: Però noi ci siamo il pomeriggio, poi cioè, altre ore. Comunque devi rimanere serio.
0: No, poi ci manda al loop, lui ci registra.
1: Pensa.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Brash, serenamente su RDS.
1: Allora, amici cari, giustamente una signora dice, molti stanno rispondendo al messaggio del signore che voleva rimanere bloccato in ascensore con la signora
0: del terzo piano.
1: Giustamente la signora dice:
2: ma l'ascensore si può bloccare.
0: Tu hai detto, ma che fai in ascensore? Dura poco.
1: Ma dico, si può bloccare, cioè, capito, amico mio, tu fai finta di appoggiarti quando c'è sta signora, con la schiena sulla pulsantiera, col dito fai stop, capito? Porca miseria, si è bloccato l'ascensore, adesso che facciamo, capito? Cioè, lo fai, cioè tu, senza farti accorgere, stoppalo. Si può bloccare, no? Lo stop dell'ascensore.
0: Va bene, poi, sarà così.
1: Poi sono tutti curiosi.
3: Ma che messaggio privato? Adesso vogliamo saperlo pure noi di sta tresca, cioè, con la signora del terzo piano.
1: No, ma soprattutto io vorrei un messaggio della signora del terzo piano.
0: Ma lei magari non ci sta ascoltando, ci ha mandato un messaggio lui, intanto vogliamo sapere la sua diversione.
1: Ma che pazza la signora che il pomeriggio non ascolta RDS.
0: Ma no, non magari lui ha mandato il messaggio proprio perché sa che lei non ascolta.
1: Poi se tu la signora del terzo piano com'è? Deve essere...
0: Ma se lui non ci risponde, io non posso.
1: Ragazzi, appena abbiamo novità interrompiamo tutto.
0: Esatto.
1: Okay.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sentiamo gli aggiornamenti a 2 minuti dalle 4 del pomeriggio con la redazione RDS. Vedo e saluto Gianluca Gizzi.
4: Buon pomeriggio.
3: Ti diamo la linea.
5: Contro il caro carburanti al via oggi il tetto ai prezzi di benzina e gasolio deciso da Eni, cui si è allineata IP in Sicilia. La protesta degli agricoltori, i trattori bloccano la strada provinciale Palermo-Agrigento. Annunciato sull'isola poi dal 16 ottobre per 4 giorni il blocco dei tir. Un omicidio, la morte nel 2013 dell'ex capo della comunicazione di Montepaschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio in piazza San Imbeni a Siena. L'esito della perizia stamattina a Roma disposta dalla commissione d'inchiesta parlamentare. Il presidente Gianluca Vinci.

0: quello che ci interessa è quante persone, con quali modalità e con quale forza hanno posto Davide Rossi fuori dalla finestra. Questo perché ad oggi potrebbe essere una persona, due persone, tre persone, in una fase in cui Rossi è svenuto o semisvenuto o che oppone resistenza.
1: Il caso Garlasco notificato da Andrea Sempio della Procura di Pavia, la seconda chiusura indagine dopo quella di maggio, il 38enne unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La strage di Ustica del 1980, la Francia dà la sua disponibilità a collaborare alle indagini. La Procura di Roma pronta a ritirare quindi la richiesta di archiviazione. Presto le forze nemiche verranno espulse dal Mar Arabico, messaggio della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Intanto Teheran smentisce un suo coinvolgimento nell'allarme bomba vicino alla base militare in Gran Bretagna, utilizzata anche dagli Stati Uniti. Lo sport ora, Gianluca Teodori.
2: Turchia-Italia questa sera a Bursa, uno spareggio quasi. L'ultimo posto nel girone di Nations League andrebbe a pesare sui tornei futuri per gli azzurri alla vigilia. Roberto Mancini ha difeso Alessandro Romano dopo il difficile debutto del giovane regista all'Olimpico nella partita persa contro il Belgio.
3: Penso che Romano abbia fatto un'ottima partita e per me è importante quello, il resto non conta. Io credo che Romano avrà un grande futuro in nazionale.
2: Nella capitale c'è il via libera della conferenza dei servizi al nuovo stadio della Roma nella zona di Pietralata. Sarà uno dei più belli d'Europa, ha dichiarato il sindaco Gualtieri. Giornata di grande soddisfazione, ha commentato il ministro dello sport Abodi, auspicando insieme al primo cittadino passi avanti anche per lo stadio Flaminio alla Lazio. La vela dopo il grande successo di Luna Rossa nella regata preliminare di Napoli. Bellissimo, ma è solo l'inizio, dichiara Max Sirena, il capo dell'equipaggio, che da oggi torna al lavoro con una sola scadenza, quella del luglio 2027, quando a Napoli, in palio, ci sarà, senza preliminari, la Louis Vuitton America's Cup. Questa è RDS.
4: E questo è il Guerrini e Lanfranchi Show del lunedì. Numero di puntate?
5: Oggi è la 19ª.
4: No, non lo becco, non lo becco.
5: 6 per 3, 18, per... oggi è lunedì, la quarta
4: oggi
5: settimana. Allora, stanno scrivendo tutti sulla signora del
4: non
5: terzo piano.
4: Non avete idea di cosa sta succedendo.
6: Soprattutto adesso tutte quelle che abitano al terzo piano di un qualsiasi palazzo penseranno di avere uno spasimante.
4: Sì.
5: È
4: sì.
5: Vero, no, ma ci sono anche mariti, dice, magari la signora del terzo piano è mia moglie, cioè i mariti delle signore del terzo piano.
4: Abbiamo
5: che stanno
4: un macello.
5: Ragazzi, adesso tutti i terzi piani d'Italia sono in crisi.
4: Esatto.
7: Ma solo per curiosità, Roberta, te non è che abiti al terzo piano,
4: no,
7: per caso?
4: No. Terra. Come me.
5: Vabbè, no. Non posso dire una cosa, non la posso dire.
4: Che devi dire?
8: L'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi
8: e le tue emozioni
9: con il successo

0: Questa è la sua canzone, quando entra sul palco, casini di qua, casini di là, vota Casini per tutta la vita, cioè c'è la canzone pronta, ritorna in pista, no?
1: Io pensavo ti piacesse per altro, per Marra, per...
0: No, è bellissima, è bella, dico, okay. Ma io fossi uno che si chiama Casini, tornerei subito in politica con sta canzone, secondo me.
1: Claudio Casini.
0: Un miliardo di voti. Purtroppo nessuno fa una canzone Guerrini, quando fa una canzone Guerrini mi butto in politica.
1: Potresti traslarla in Guerrini di qua, Guerrini di là,
0: Guerrini per tutta la vita.
2: Oh mamma, no, Guerrini per tutta... Io scioccata.
1: Pensa io, Guerrini per tutta la vita.
0: Giulia Caproni in regia.
1: Ciao Giulia.
3: Urrà.
1: Urrà.
0: Si ferma qui noi. Due terzi di Caproni oggi avremo.
1: Va bene.
0: Senti,
1: va
0: che dobbiamo fare? Che cosa manca adesso ancora da
1: nel
0: fare?
1: Nel calderone?
0: Oggi? Sì,
1: nel calderone oggi parleremo della lingua italiana. Perché non deriva solo dal greco e dal latino, ragazzi. Voi lo sapete, vero?
0: Poi devo dire una cosa anch'io.
1: E poi ci sarà da lunedì la rubrica del lunedì.
0: Ah,
1: cose
0: certo.
1: Che avete iniziato oggi o che dovete iniziare da lunedì.
0: Il vostro proposito da oggi, da lunedì, al 388-22-38822, poi il Vai con Riff, poi Daniele Does It Matter, poi Music for You, poi altre storie meravigliose.
1: Esatto.
0: Che non sentirete da nessun'altra parte.
1: Addirittura.
0: Mai.
4: Siamo con te ovunque.
5: E in ogni momento.
4: Ogni momento. Anche in movimento riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
6: 100% grandi successi.
7: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
8: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
9: Dai mamma, solo il blazer.
10: E il denim M.
8: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
11: M, sempre con me.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
16: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
18: Ma deve essere anche complicata?
17: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
18: La procedura X-Fir?
17: La attiviamo noi.
18: La conservazione digitale è a norma?
17: Ce ne occupiamo noi.
18: Ti servono SPID o firma digitale?
17: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
18: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
17: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
1: Questo è il Guerrino e la Franchi Show, cari amici di RDS. Intanto c'è la musica, Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao.

0: your husband is coming.
1: Pronto.
2: Sì, siamo qua, siamo qua.
1: Pronto.
2: Poi vedi come siamo in fumetto.
3: Il finale. Ragazzi,
1: alla cotta barzelletta,
3: ecco, ma c'era Ray,
2: chinati Ray Fulmine, scusa.
3: Va bene,
2: va bene, buon pomeriggio ancora noi, ancora quelli del Gorilla Frank Show. So che dopo le 4 siete tanti di più, quindi salutiamo quelli che si sono appena collegati. Peccato.
3: Ciao a tutti, amici.
2: Sappiate che noi cominciamo alle 3 comunque.
3: Alle 3 c'è stata una storiaccia con una signora del terzo piano che non sappiamo come andrà a finire.
2: Ma no, abbiamo parlato anche di posti belli nel mondo. A te ti è rimasta impressa solo la signora del terzo piano.
3: Perché io non so i dettagli.
4: Marini, sono arrivato, scusa il ritardo.
2: Ho capito, noi dalle 3 siamo qua, voi vi dovete collegare dalle 3. Ma dovete smettere di arrivare dopo.
3: Ma i ragazzi e le ragazze, c'è una vita.
2: Ma che
3: cioè,
2: vita.
3: Cioè noi siamo, diciamo, la ciliegina sulla torta. Sì. Per alcuni, per altri
2: siamo
3: il nocciolo, va bene. Allora, parliamo della nostra lingua, perché in realtà un po' tutte le lingue non vivono, diciamo, completamente isolate, ok? Beh, prendono inflessioni, prendono parole da altre, viaggiano, insomma, si arricchiscono, si trasformano, escono, entrano, vengono, diciamo, contemporaneizzate.
2: Beh, dai tempi della Torre di Babele è così più o meno.
3: Bravissimo. E infatti l'italiano è proprio un esempio perfetto di questo concetto che stiamo esprimendo, perché nel corso della sua storia ha diciamo inglobato, passatemi il termine, dei termini appunto provenienti da lingue molto diverse. Citiamo sempre il latino, l'arabo, il francese, il tedesco, insomma, fino all'inglese contemporaneo.
2: Il greco.
3: Il greco, ovviamente, che non ho nominato. Tantissime parole dall'arabo. Tu sapevi che zucchero viene dall'arabo?
2: No, zucchero no, ma tante parole italiane sì, lo so.
3: Succar.
2: Ah, succar. Certo.
3: Algebra.
2: Beh, a Bologna lo sanno bene.
3: Algebra, sempre dall'arabo. Algabr.
2: Ah, vedi.
3: Termine legato all'idea di ricomposizione.
2: Vedi?
3: Poi c'è zero. Zero arriva dall'arabo.
2: Sifr.
3: Che vuol dire vuoto.
2: Certo, da sifra a zero, però insomma i passaggi. Sì, perché nel tempo, nei secoli, ci sono stati lunghi passaggi.
3: È passato attraverso il latino medievale anche. Quindi insomma poi è arrivato a noi come zero. Il caffè arriva dall'arabo.
2: Sì.
3: Si kawa. Passato poi attraverso il turco. Arabo e turco per caffè. Il turco è cave. E quindi da lì caffè.
2: Cave, caffè.
3: Sì. Arancia. Il termine arancia arriva dal persiano addirittura. Narong.
2: Vedi?
3: Sì.
2: Narong, però arancia, vabbè, sempre complicato, però certo.
3: Hai ragione, però arrivano proprio da lì.
2: Sì, l'archetipo era quello.
3: Magazzino, arabo, makzan, deposito.
2: Pazzesco, vedi? Sì.
3: Altro dall'arabo, la parola cotone arriva dall'arabo. Kutn. Attraverso poi il latino medievale.
2: Bello.
3: Quindi dall'arabo passano tantissimi attraverso il latino.
2: Noi pensiamo che sia tutto latino e greco, invece come dici tu ci sono anche tante altre derivazioni e contaminazioni linguistiche.
3: Ad esempio divano arriva dal turco, divan.
2: Perché loro stanno sempre spaparanzati lì.
3: No, non credo. Poi attraverso il francese, con una storia, pensa, legata agli ambienti amministrativi dell'impero ottomano. Cioè la parola divano, incredibile.
2: Sì, sì. Certo.
3: Una parola che...
2: Ad esempio bidet viene dal francese. No, è vero. Bidet viene dal francese.
3: O da Michael Jackson, bidet.
2: No, bidet. No, è strano, è una parola che viene dal francese non usata da chi l'ha inventata.
3: Esatto.
2: Cioè, perché poi noi l'abbiamo usata
3: non
2: per
3: usata,
2: noi.
3: Non usata, giusto, hai ragione.
2: Sì, però incredibilmente è una parola evidentemente francofona.
3: Quindi dovremmo far caso alle parole che pronunciamo e capire davvero da dove vengono, però non ormai siamo talmente veloci.
2: Visto che parli di lingua, allora sì, è stato bellissimo questo, che ci fa capire quanto veramente tutti noi siamo contaminati e siamo, insomma, in mezzo al mondo, o comunque anche dal punto di vista linguistico. A proposito, siccome continuo a vedere anche altre radio,

0: in giro per l'Italia che si occupano di musica da discoteca, quindi specializzate sulla musica da discoteca, che continuano a scrivere: vi aspettiamo stasera, domani, dopodomani in console. Volevo dire da mesi, oggi mi è venuto in mente, l'ho visto. Console si scrive con una L, come console, console.
1: Non
0: tutti
1: con
0: scrivono
1: due.
0: Console. Per favore, almeno voi si occupano solo di discoteca e non sanno manco come si dice console. Mamma mia, ragazzi, come siamo messi in Italia, come siamo messi.
1: Zan, c'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Sfera e basta. Lontano.
6: Tu non sai

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Grazie,
1: potevi
0: perché
1: far parte dei blu comunque.
0: Io sarei stato sì, sì.
1: Cos'hai meno di loro?
0: Io?
1: La canottiera ce l'hai.
0: No, sotto non c'è
1: credo
0: niente.
1: No, no, G, in generale avrai una canottiera.
0: No, non uso le canottiere dal 71, credo.
1: Ah, ok, allora no, niente.
0: Non ho mai usato le canottiere.
1: No, volevo farti entrare nei blu.
0: L'ho sempre viste come... Perché loro hanno la canottiera?
1: Uno ce l'aveva.
0: Ah, vabbè. Vabbè, ma allora, canottiera, se c'hai il fisicaccio, è un conto.
1: Mm.
0: Se c'hai il fisico come mio, fa ride, sembri nonno Belardo, dai.
1: Ma tu ti stai allenando, io confido in te.
0: Sì, mi sto allenando con calma.
1: Nudo,
0: okay. No, io, allora, appena, appena farò gli addominali che dico io, ragazzi, verrò direttamente in magliettina per farvi vedere.
1: Con
0: tutto,
1: un crop top.
0: Quella corta, sì.
1: Crop top si chiama.
0: Esatto. Oppure Vannacci mi farà diventare nudo con l'intelligenza artificiale.
1: Vabbè. Allora, amici, è partita la nostra rubrica da lunedì.
0: Sì.
1: Vuol dire i vostri buoni propositi da oggi, cioè se avete iniziato qualcosa fatecelo sapere al 388-22-388-22 un vostro buon proposito.
0: Esattamente, cioè che ne so, da oggi, perché oggi è lunedì, no?
1: Sì.
0: Da oggi avete deciso di mettervi a dieta, di non litigare più con vostro marito o vostra moglie.
1: Sì, fare o non fare più.
0: Fare o non fare più qualcosa, insomma, qual è il vostro proposito? Se l'avete cominciato ad attuare, fatecelo sapere subito perché ne parliamo insieme, vi richiamiamo. Poi rispondete al telefono che vi chiama Caproni direttamente.
2: La radio è ancora più smart
3: con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
2: e siamo subito con te.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno

0: Penny, carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% anno lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
5: Pochi minuti, arriva da lunedì la rubrica nuova di quest'anno, che però sta già prendendo molti di voi, mi fa molto piacere.

0: Giulio, perché gli metti...
1: Pregherò per te, che hai la morte nel cuore.
0: Non era la morte.
1: Scusa, cos'era?
0: Tu e i tuoi pensieri negativi.
1: Cos'era? Però
0: la notte, notte, cinque lettere, come morte, ma è notte.
1: Da lunedì.
0: Cominciamo domani?
1: No.
0: Cominciamo dopo domani?
1: Ma no.
0: Dai.

0: Mark.
1: Tutte le fa così. Allora, Marco.
2: Ciao. Ciao.
0: Ciao Marco, scusa, io sono un po' un negativista, un negazionista.
1: Io credo che Marco ti conosca.
0: Un nichilista, diciamo così.
2: Tu come... Vabbè, no, sì, però tu... fermate un attimo così, no?
0: No, mi fermo un attimo. Infatti adesso parli tu, Marcolino, adesso parli tu e Roberta Lanfranchi. Io mi chiudo il microfono, vai.
1: Allora, Marco, tu sei di Roma, immagino?
2: Eh sì, un pochetto.
1: In questo momento sei in mezzo al traffico?

0: La ce trafic?
1: Sono mezz'ora a corsa anulare. Niente se fa più, niente se fa.
0: Vero, Marco?
2: Strano, di solito è così libero e scorrevole.
0: Beh,
1: sì, poi con articolato da 19 metri c'è uno spettacolo.
0: Ah, porca caspita, certo. Ti muovi proprio secco.
2: Complimenti, veramente, io non saprei neanche fare neanche in prima saprei partire con quella
0: regola. Io non saprei neanche salirci.
1: No, questo qua fa tutto da solo, è tutto automatico.
2: Ah,
1: ormai.
2: Figo.
0: Allora che ci vai a fare? Senti, Marco, allora il tuo da lunedì qual è?
1: Allora, io da oggi. fino all'8 marzo 2027 sì. Non voglio litigare più con la logistica, non gli voglio di più le parolacce.
2: Ma okay. Con la logistica che intendi, per capirci?
1: La logistica è quella che ci dà i viaggi con i camion, ci dice dove andare, dove caricare, okay. Dove scaricare.
0: Allora, la mia domanda è, perché fino all'8 marzo? Cosa succede l'8 marzo?
2: Esatto.
1: Me vado in pensione di manna
0: ecco!
1: A quel paese.
2: Ma pensavo peggio, rimortango
1: niente. No, comunque sì. Guarda, se posso fare una proposta a Roberta?
2: Per me sì, guarda, sì? Non ho problemi.
1: Guarda, Arubè, io ti voglio invitare a una crociera, da Terracina fino a Ponza col canotto, non ti faccio remare,
0: sì.
1: E i panini che la porchetta Gabbi li porto io.
0: Ma io che posso portare?
2: A Coca-Cola?
1: Niente. Al limite mi aiuti a remare.
0: Ma sì, non c'è problema. Oddio che bello, in canotto io e Marco.
1: Terracina Ponza sono 12 miglia, 2-3 giorni gli
0: ce la facciamo,
1: ce la fai.
0: Piano.
2: Ma ti vuoi collegare per la diretta radio anche da lì? Possiamo fare il programma?
0: Potremmo farla, perché no?
2: Facciamo l'estate prossima ormai, che facciamo così?
1: No, d'inverno è meglio, c'è il mare mosso, capito?
2: Ma probabilmente c'è
0: paura. Non arriviamo a sera, Marco, ma non c'è altro che Barino con la forchetta.
2: Non mi fate leggere le notizie poi sul giornale, quelle
1: no,
2: brutte.
1: No, gli mettiamo la ciambella, no?
0: Ciambella e braccioli. Oddio, Marco, sai che allettante questa proposta? Attenzione.
2: Ma, guarda,
1: io a Terracina ci vado tutte le estati
0: in vacanza.
1: Mi moglie e mie figlie ci vanno 4 mesi, io ci vado 15.
2: Ah, però vedi, ecco, Roberto è sposato, tu sei sposato, quindi una cosa tranquilla, da amici,
0: certo,
2: voglio dire, una cosa così.
0: Una gita in canotto.
2: Ragazzi, io fossi...
1: Se damo un piccio, capito?
0: Ma no, assolutamente, io poi sono tranquilla, sono innocua.
1: No, comunque, guarda, ma a parte tutto... Il canotto, c'è una barchetta, dai.
2: Va bene, certo.
0: Si è trasformato in una telefonata.
1: 40 minuti a Ponza ci stiamo. Il canotto se lo portiamo dietro, se tante volte a barca da Ponza.
2: Comunque è cambiata la rubrica. Queste sono le proposte, Roberta la fa.
0: Dalla prossima estate vado in canotto. Da lunedì ha deciso. Affittiamo il canotto, Marco.
2: Certo, grazie, Marco.
0: Buon viaggio.
2: Comunque, grazie. Lui non litiga più con la logistica e va in vacanza con la Franci.
0: Non dice le parolacce, ok?
2: E non dice le parolacce,
0: va
2: bravo.
0: Bene, facci sapere come sta andando, ok, Marco?
1: Ma
0: tanti baci.
1: Ciao.
2: Buon
1: ciao,
2: divertimento. Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Affettiamoci un canotto e prendiamo in largo verso il mare blu.
1: Allora c'è, sì, molto carina questa del canotto.
2: Galeotto e... full canotto, Renato 081.
1: Certo, certo, certo. Quindi la rubrica da lunedì può diventare anche, fai una proposta a Roberta.
2: Ma no,
1: vediamo
2: che
1: se
2: c'entra, adesso era il pretesto.
1: No, era
2: capito?
1: Molto divertente, era molto divertente. Allora, siccome una signora mi ha detto che oggi sono molto polemico, signora, lei dovrebbe anche mettersi qui al mio posto e leggere anche i messaggi di alcuni ascoltatori che polemizzano invece con me. Io dico con me perché spesso lo fanno più con me che con Roberta. Per esempio un ascoltatore dice, ah, bidet, caro Guerrini, non deriva dal francese, ma era il nome dell'architetto che aveva contribuito ad arredare la Reggia di Caserta.
2: Okay.
1: Apro tutti i siti deputati e classici. Il bidet, il suo nome deriva dal francese bidet. Dal francese bidet. Del bidet non si conosce né la data certa né il nome del suo inventore. Quindi poi dice, vedi, uno diventa polemico. Cioè, se mi dovete correggere, correggetemi quando è giusto.
3: Guerrini, come la metti, la metti. Sarà sempre colpa tua.
1: Ma no, ma io mi provo a informarmi, ci provo, ci provo.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Ed è il momento delle news qui su RDS. Buon pomeriggio a Gianluca Gizzi.
5: Buon pomeriggio.
4: Ti ascoltiamo su tutte le ultime.
5: Il caso Garlasco chiuse le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze dei PM, l'impronta della scarpa del killer trovata sul luogo dell'omicidio di Chiara Poggi compatibile con il piede del 38enne. Probabile la richiesta di processo per omicidio aggravato. Altra vicenda, la morte di David Rossi, l'ex capo comunicazione di Montepaschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013, aggredito da più persone e ha provato anche a difendersi. L'esito della perizia disposta dalla commissione d'inchiesta parlamentare. Sulla strage di Ustica del 1980, la Francia pronta a collaborare e trasferire all'Italia tutta la documentazione disponibile. La Procura di Roma sta per chiedere il ritiro dell'archiviazione. Contro il caro carburanti, nel primo giorno del tetto ai prezzi nei distributori Eni e IP in Sicilia, la protesta degli agricoltori e gli autotrasportatori dell'isola annunciano dal 16 ottobre il blocco di 4 giorni dei TIR. Focus del Quirinale sulle persone in condizioni di fragilità anche nel 2026. Le iniziative sociali del Colle, che dal 2015, primo insediamento di Mattarella, hanno coinvolto 39.000 cittadini tra anziani, disabili e minori. A Castel Porziano, alla cerimonia di chiusura della stagione, il capo dello Stato lancia l'appello a rimuovere gli ostacoli.
6: Ostacoli che sono visibili e per i quali si può agire, anche se c'è ancora molta strada da fare. Ma ostacoli anche invisibili, nascosti, nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza.
5: Le elezioni suppletive a Reggio Calabria, seggi chiusi, scrutini in corso, affluenza alle 15 al 22,34%. Il voto per eleggere il sostituto alla Camera del forzista Cannizzaro, diventato sindaco della città, in vantaggio Roscioli, centro-destra. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.

0: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. Le suppletive di Reggio Calabria erano attese con attenzione e qualche timore o passione dalla politica. Beh, insomma, non è successo pratica. Vera notizia sarebbe quella di Vannacci, perché era stato il generale di Futuro Nazionale a dire che Reggio Calabria sarebbe stata la Sassonia d'Italia. In Sassonia Anhalt poche settimane fa vinse nettamente Alternative für Deutschland 43,8% e votò il 77,8%. Qui ha votato il 22%. In compenso non sono proprio pervenuti per ora i votanti di Vannacci. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Eh sì, staremo a vedere insomma quello che succederà all'apertura, diciamo così, delle schede, insomma la lettura, e vedremo. E tra l'altro oggi è una giornata, stavo vedendo, pienissima di notizie importanti, sì, anche che arrivano, sì, dalla cronaca nera, insomma è veramente una giornata intensissima. Noi tra una notizia e l'altra cerchiamo di intrattenervi come meglio possiamo.
3: Ci mancherebbe, siamo il Guerrino e Lanfranchi Show. Questo è RDS, in regia c'è il nostro Giulio Caproni che ci sopporta e ci supporta.
4: Evviva Giulio Caprone!
2: Certo. Oggi gli abbiamo dato anche un regista però di sostegno per aiutarlo.
3: Perché
2: nella,
3: è lunedì, inizio settimana e siamo molto buoni, capito?
2: Ha iniziato stanco.
3: Sì,
2: noi avremo bisogno di 2-3 registi per fare bene questo programma.
3: Addirittura.
2: Certo.
3: Ma sono troppi.
5: Datti pace, Cla, datti pace.
6: I tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
6: con il successo

0: Claudio, ma hai fatto caso che Daniele Rasenmeter c'ha lo stesso tono di voce del mago Telma? Comunque, no, grandi, siete i numeri uno.
1: Non ci avevo fatto caso, ma sicuramente in quanto ad azzeccarci sul futuro sono uguali. Signore e signori, uguali.
2: Siamo lietissimi di presentarvi
1: questa cosa. Daniele!
2: Divino Dani!
3: Buonasera, cari adepti, come state?
1: Ah, vero, basta farti ubriacare e sei uguale. Insomma.
3: Alzate la mano sinistra.
1: È vero, lo sai che è vero.
3: Ma non è vero niente.
2: Ma
3: non
2: è vero.
1: Ma che sei parente.
3: Sì, certo.
1: No, bravo, bravissimo. No, ma no, stavo pensando che tutte le tue previsioni su, che ne so, tra 20 anni arriverà il robot che fa quello.
3: Allora, dopo innanzitutto domani... non sono le mie previsioni, esatto, perché non sono un mago. Sono dati oggettivi scientifici che poi verranno confutati oppure confermati in base a quello che ho raccontato.
1: Bisognerebbe fare delle nuove puntate con te, sì, con tutto quello che ci hai raccontato in questi 10 anni più o meno che stai con noi.

0: noi per dirci quello che avevo detto è successo, capito? Il fact checking.
1: Ma io ti ricordo una cosa, Claudio. Le mie notizie iniziano con questa sera parliamo di, oppure vi ricordate quando? E quando c'è il vi ricordate, confermo ciò che ho detto in passato. Comunque, questa sera parliamo della famiglia Adams, o meglio, di una cosa che fino a ieri apparteneva alla famiglia Adams, sì, e che adesso esiste veramente. Vi ricordate Mano?
2: Quella, certo.
1: Ecco, la mano senza corpo che cammina sulle dita, apre i cassetti, scrive e se ne va tranquillamente in giro per casa.
2: Sì.
1: Ecco, al Politecnico di Zurigo ne hanno costruita una vera, e una mano robotica molto simile a quella umana, completamente staccata da qualsiasi braccio, che riesce a camminare autonomamente sulle cinque dita. E vi assicuro che vederla muoversi fa abbastanza impressione, quindi se siete curiosi cercate il video, perché sembra davvero un piccolo ragno che gira per casa. La cosa incredibile è che le stesse dita devono fare contemporaneamente tre lavori, ovvero camminare, mantenere in equilibrio la mano e interagire con gli oggetti. E per insegnarglielo i ricercatori hanno utilizzato l'intelligenza artificiale con un sistema abbastanza semplice da capire, ovvero prima l'hanno messa in una simulazione virtuale e le hanno fatto provare a camminare migliaia e migliaia di volte.
2: Okay.
1: Ogni volta che faceva un movimento corretto riceveva una sorta di premio, un po' come l'addestramento dei cani. Esattamente. Quando invece sbagliava, glielo facevano semplicemente riprovare finché non ci riusciva. Poi hanno trasferito quello che ha imparato nella mano vera dotata di batterie, sensori e un piccolo computer, e magia delle magie, ha funzionato. E ora la domanda ovviamente è: ma perché diavolo abbiamo bisogno di una mano robotica che corre,
2: esatto,
1: da sola? Ecco, in realtà potrebbe essere utilissima in tante occasioni. Quindi immaginate un robot che deve raggiungere, che ne so, un pulsante, girare una valvola oppure recuperare qualcosa dentro uno spazio troppo stretto, sia per gli esseri umani sia per il robot. Allora a quel punto cosa succede? Si stacca la mano prende vita propria e va a fare il compito che non riusciva a fare né il robot né l'essere umano direttamente. Quindi per il momento non vedremo mani robotiche che camminano per sé. L'hanno fatta, Claudio, hanno fatto il prototipo.
0: Questo ci interessa a noi. Poi ecco, che ce facciamo con una mano noi?
1: Infatti, cosa ce ne facciamo? Vedremo nel futuro se verrà utilizzata. Comunque,
2: aspettiamo il tuo. Vi ricordate quando vi ho
1: parlato? Esatto, sì. Ci sentiremo al prossimo. Vi ricordate? Parleremo della mano e delle sue utilità.
0: Grazie, allora, siccome, aspetta, Giulio, siccome noi abbiamo un ufficio musica pazzesco,
1: okay,
0: ti abbiamo messo una canzone dopo sta notizia che si chiama Clap.
1: Clap hand.
0: Clap your hand. Cioè, ti rendi conto, ragazzi? Ecco che puoi fare con le mani, puoi fare clap. La canzone è dei Q, è dei Q.
1: Quesis.
0: Quesis.
2: I Quesis.
0: I Gun, i Gun.
1: I Gunis.
2: No, i Gunis.
0: Ma vaffan Gunis,
2: no.